0: riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onore non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che va.
0: Bella strada. L'onore lo può sentir chi è morto? No, e vive sol coi vivi, neppure.